Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana.

Yeah.

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e

7, 8. Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire! Salutare! Autostop! Starnuto! Camminare! Nuotare! Sciare! Spray! Macho! Klaxon! Campana! Ok! Baciare!

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: 1 anno in 1 ora. Oggi il 2004. Prima di ascoltare le canzoni più belle del 2004, un'occhiata agli avvenimenti più importanti. Intanto il 3 gennaio la Rai Televisione Italiana compie 50 anni. Il 4 febbraio del 2004 nasceva Facebook. Pensate, non sono passati 20 anni e Facebook è diventato una realtà mondiale, tra le più potenti anche economicamente. Tra gli altri appuntamenti, il 14 febbraio un triste evento. A Rimini, il giorno di San Valentino, veniva ritrovato morto il campione di ciclismo Marco Pantani. Il 1 luglio diventa obbligatorio in Italia il patentino per i ciclomotori. Il 29 luglio, sempre in Italia, il Parlamento approva l'abolizione del servizio militare obbligatorio. Siamo alla fine dell'anno, il 26 dicembre, un maremoto causato da un terremoto di proporzioni devastanti, con epicentro al largo di Sumatra, sconvolge una vastissima area del sud-est asiatico, dalla Thailandia fino all'Indonesia e lo Sri Lanka e parte dell'Africa. L'onda anomala che ne consegue si abbatte per centinaia di metri nell'entroterra. Il bilancio è di circa 400.000 tra morti e dispersi. Tra i film più belli usciti nel 2004, La Passione di Cristo, Shrek, Il Signore degli Anelli, l'episodio Il Ritorno del Re, L'Alba del Giorno Dopo, Spider-Man 2, The Terminal e Troy. Moriva il 15 gennaio Delia Scala, attrice soubrette molto nota nel nostro paese. Gabriella Ferri si spegneva il 3 aprile del 2004, famosa cantante, attrice, e il 4 giugno moriva anche il grande Nino Manfredi. Ronald Reagan si spegneva il 5 giugno e il 2 luglio moriva il grandissimo attore Marlon Brando. Sanremo del 2004 lo vinceva Marco Masini, che ritornava quindi al successo con L'Uomo Volante. Al secondo posto Mario Rosini, Sei la vita mia, e al terzo posto Linda, Aria, sole, terra, mare. E adesso un'ora di successi proprio del 2004. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: DR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Mami.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul palco.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Rai Sat hai Radio tutti i 14 italiana. Canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Non è troppo chiara e tu

0: ore 8. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Posso dirlo finalmente da Via Asiago. Torniamo a parlare di quella che è la classifica, in questo caso dei dischi caldi, ovvero dalla 20ª all'11ª posizione, ovvero le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Prima, come al solito, vi facciamo un recap invece delle posizioni dalla 26ª alla 21ª posizione, tutte canzoni in discesa tranne la 26ª posizione con Napoleone con Cucumari. In 25ª posizione abbiamo Carmela Di Cioffi in discesa, in 24ª posizione sempre in discesa Tuca Macarena Baby K, in 23ª posizione scende anche Ultimo con Romantica, 22ª posizione quindi esce dalla classifica dei dischi caldi DNA Gabri Ponte con Jovanotti, così come esce anche Businessman di Dito nella Piaga in 21ª posizione. 20ª posizione invece andiamo subito ad ascoltare La Città degli Angeli con Achille Lauro.

Allora, andiamo a scoprire anche la 19ª posizione di questa classifica di fine agosto, primi di settembre. Vi do subito degli appuntamenti che partiranno dal 14 settembre, ovvero la top 10, la top week, andrà in onda da lunedì al venerdì, sempre dalle 11 alle 13, poi dalle 19 alle 20 e dalle 22 alle 23, 24, per chi insomma avesse perso poi la versione del giorno, quindi alle 11, alle 19, alle 22 e alle 23. Mentre il sabato e la domenica scopriremo la nuova classifica della settimana alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque insomma ci saremo spesso in onda con questa Top Week, che contiene appunto le 20 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane, e questa settimana in 19ª posizione scende, ma insomma è in classifica dal 1° maggio, Fulminacci con Maledetto Me.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Due posizioni stabili invece, iniziamo con la 18ª posizione, cioè la Costiera Amalfitana, che ormai in tanti salutano in questo periodo, con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

17ª posizione, se volete portare questa estate 2026 con voi, insomma sicuramente dovrete ascoltare questa La Testa Gira con Fred De Palma, Anitta e Miss Kill, che è stata pubblicata a marzo e quindi ancora gira durante questo periodo di questo scorcio, insomma questa ultima parte di estate, anche se meteorologicamente è pienissima estate ancora. 17ª posizione, La Testa Gira.

settimana iniziamo a trovare in classifica anche delle novità, ma ci arriviamo piano piano. Nel frattempo, 16ª posizione con Mamma non mamma, e lei è Madame.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: In discesa, in quindicesima posizione, abbiamo invece Irama con Cabana.

14ª posizione, insomma è un vento che tira quello di Jovanotti, che ha finito praticamente quello che è il Jova Tour, o meglio il giro, il Jova Giro, quello che ha accompagnato in corsa in bicicletta quello che è vero e proprio tour. E invece in queste ore ci sono le date palermitane, poi ci sarà il recupero di Bari e poi Roma, Circo Massimo il 12 e il 13. Questa nel frattempo è la canzone che ha caratterizzato anche questo tour, un duetto, e in realtà poi l'artista con cui ha duettato proprio questa settimana ha pubblicato un altro duetto. E comunque ascoltiamo Buon Vento di Jovanotti con Alfa.

Ed eccoci qui in 13ª posizione con una canzone pubblicata da Liga il 21 agosto. Le radio l'hanno accolta abbastanza bene, devo dire, perché appunto è entrata nella classifica dei dischi caldi con Qualcosa per te. 13ª posizione per Ligabue, novità di questa classifica, prima classifica di settembre.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In dodicesima posizione abbiamo invece in discesa, direi proprio crollo totale, perché la scorsa settimana era in prima posizione, Antidroga di Emma con Fabi Fibra, che tra l'altro è protagonista di un altro duetto che troveremo tra pochissimo. È un duetto molto ma molto interessante, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

sale, sale invece Saif, protagonista indiscusso anche della notte dell'Atalanta 2026, ospite appunto di Ermal Meta, di tutta la fondazione Notte dell'Atalanta. Parlar d'amore è la canzone che lo porta in vetta a questa classifica dei dischi caldi di questa settimana. Io approfitto di questa chiusura di classifica per dirvi che poi invece dal 14 settembre, ormai si può dire, dalle 12 alle 14 saremo in diretta, sarò in diretta su Rai Radio Tutta Italiana con Disco Rai, la musica scelta, dove incontreremo moltissimi degli artisti da classifica e non, anche artisti insomma che stanno per arrivare al grandissimo successo, e speriamo di portarvi buona fortuna come abbiamo fatto sempre con tutte le nostre trasmissioni. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, a tra pochissimo con la top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

ore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti,

gli occhi chiusi, ti stringi a lui.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Mattina Italiana. Ore 10. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da questo

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne

Brami e mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Cha-cha-cha!

tsunami che travolge la città. Mentre tutto intorno affonda, qui si balla, qui si balla. Ciao ciao ciao.

4 e mezzo corso Francia, un mezzo bacio che non era proprio guancia, addosso mezzo whisky sour, me l'hai rovesciato tu, e ti sei venduta like Sam, con gli adesivi ma è una gioia. Silenzio un altro gruppo di WhatsApp, c'è mio cugino che si ammoglia.

0: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ci siamo, anzi, come direbbe Lino Gaetano, io ci sto. Torniamo qui alla classifica di questa settimana, la Top Week, con in questo caso le posizioni occupate dalle canzoni più trasmesse dalle radio, dalla decima posizione alla prima posizione. La decima racconta proprio questa ripartenza con una canzone in realtà che è uscita poi sulle piattaforme già da qualche tempo, adesso gira nelle radio, racconta qualcosa di molto interessante per il mondo della musica, credo un terribile, anche forte, comunque considerazione su quello che è il mondo della musica, ma che serviva, era un'urgenza veramente importante. Arriva in decima posizione, io vi invito a guardare anche il video, questa è Goya di Fabi Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari.

si accende quella che è la gara, tra virgolette, ma sicuramente insomma la proclamazione della canzone estiva per eccellenza, rimangono nelle prime 9 posizioni effettivamente le canzoni che hanno caratterizzato proprio quest'estate, e vedrete che tra l'altro arriva proprio in prima posizione una canzone che ho spinto tantissimo, devo dire, e che insomma ci fa piacere di trasmettere come prima canzone di questa top 10, perché non è tra l'altro una canzone estiva. Però noi torniamo invece alla 9ª posizione, sono tutte canzoni in salita, quindi 9ª posizione per Summer Funk con Francesco Gabbani.

E prima di annunciarvi l'ottava posizione, vi ricordo gli appuntamenti con la Top Week a partire dal 14 settembre. Allora ci saremo il lunedì e il venerdì alle 11, alle 19, alle 22, alle 23. Mentre il sabato e la domenica saremo in onda alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque ci sarà spesso la buona musica delle classifiche anche per capire insomma qual è la musica che viene trasmessa dalle radio. Poi ovviamente su Rai Radio Tutto Italiano trovate tutte le musiche possibili e immaginabili, anzi vi invito anche a scriverci, potete scrivere anche a me, mariacristina.zoppa@rai.it, per segnalare quali sono le vostre canzoni preferite del momento o canzoni che vorreste ascoltare anche del passato su Rai Radio Tutta Italiana. Mi interessa sapere appunto quali sono i vostri gusti musicali, noi cerchiamo di rappresentarli veramente tutti. Allora, in ottava posizione abbiamo Gaia con Bossa Nostra.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Settima posizione, Anna Pepe con White Girl Wasted.

siamo nella sesta posizione della classifica delle top 10 della top week di Rai Radio Tutta Italiana. Sesta posizione, bene, tutta l'estate questa canzone ha occupato il podio, scende proprio nell'ultima settimana di agosto, prima di settembre, quindi sono in sesta posizione per la prima volta da quando hanno pubblicato questo singolo, cioè dal 15 maggio, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.

La canzone invece che andremo ad ascoltare in quinta posizione, la possiamo definire proprio la mediana di questa estate, ha occupato quasi sempre posizione a metà della classifica della top 10, qualche volta anche il podio, e la ritroviamo questa settimana in quinta posizione, Noemi, in salita con Tu cosa fai questa sera.

0: ascoltati mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Anche questa classifica racconta che per il momento ci si aggrappa ancora alle canzoni estive, complice anche l'ottimo, non il buon tempo, dire l'ottimo tempo, tra virgolette, insomma, che accompagna ancora le nostre, anzi le vostre uscite. Io non ho mai indossato il costume quest'anno perché ho lavorato, ma questo è un discorso a parte. In quarta posizione abbiamo Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo arrivati quindi al podio di questa settimana della Top Ten. Allora, visto che nelle prime tre posizioni non ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, cosa ci sarà in terza posizione? Beh, in discesa, attenzione, perché potrebbe uscire anche dal podio e quindi sarebbe una sorpresa assoluta, Partenope di Merck & Cremon con Serena Brancale e The Colors, definita da molti la canzone dell'estate per eccellenza del 2026, però attenzione perché questa settimana è al terzo posto della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, ma noi andiamo ad ascoltarla. Yeah!

E quindi saliamo sempre verso quella che è la canzone regina di questa settimana, ma prima ascoltiamo la seconda classificata, quindi che mantiene veramente molto bene le posizioni, anche perché non era una canzone prettamente estiva, come ce ne sono state diverse quest'anno. Diciamo che il tentativo di differenziare l'offerta in qualche modo è stato fatto, parlo solo di tentativo perché poi ovviamente tutti hanno cavalcato quella che è l'onda estiva, così come stanno arrivando una serie di canzoni malinconiche che generalmente caratterizzano settembre-ottobre, ma insomma speriamo di avere anche qualcosa di molto energico. Seconda posizione per Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

E quindi ci siamo, prima posizione, se si sente che sono particolarmente felice, per una canzone che ha una struttura musicale davvero molto interessante, che non ha cercato insomma il colpo estivo per eccellenza, ma che è un vero e proprio canto d'amore di un artista che tra l'altro ha pubblicato, è uscita proprio questa settimana con un altro singolo insieme ad Ariete, che si chiama Che Bella Vita. E quindi Angeli da Mango con il preziosissimo, il amico Marco Mengoni, che veramente l'ha riportata al suo pubblico con un grande amore, un grande affetto. E quindi celebriamo anche questa amicizia e questo incontro musicale che ha caratterizzato molto quest'estate, e soprattutto questa prima posizione per questa settimana, che chiude la top 10 di questa di quest'oggi. E quindi vi lascio con Angelina Mango e Marco Mengoni, e vi ricordo gli appuntamenti a partire dal 14 settembre con la top 10, che praticamente sarà in onda spessissimo su questo canale per raccontare quella che è la musica di oggi. E poi invece dal lunedì al mercoledì avremo Disco Rai, e sarò con voi dalle 12 alle 14 per incontrare quelli che sono appunto i protagonisti della grande e anche piccola musica italiana. Ogni bella Maria Cristina Zappa. Muah!

0: ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: proprio perché c'era questa famosa canzone melodica che mi aveva regalato 20 anni di mamme nere, di barche bianche, di colombe che volavano, di papaveri che entravano dalla finestra, di papere che uscivano dalla porta, dalla disperazione, voglio dire, uno doveva guardarsi in giro e l'unica possibilità erano i francesi, Brel, Brassen, e dopo certi americani, fra cui Bob Dylan, un po' dopo, molto dopo. Insomma, quindi copiare sì, si copiano, questa famosa canzone melodica di usciva tanto prima ci aveva regalato 20 anni di queste cose. Cioè, il cantautore tanto bistrattato che fa le canzoni con un accordo a volte due, nei casi migliori, come dicevamo prima, ha scoperto che fare delle canzoni è anche un fatto di intelligenza. Cioè che si può usare un po' di testa e scrivere dei testi degni, non tanto per mettere delle parole, tanto varrebbe lasciarci i numeri come c'è una volta con la mascherina, ecco. Quindi nel bene e nel male, soprattutto loro prima, poi quegli altri, hanno scoperto che parlare d'amore si poteva anche raccontare delle cose serie e non delle cose così tanto per pronunciare delle sillabe.
1: Francesco Guccini, 41 anni, cantautore. Da quasi 20 anni scrive e canta canzoni di successo. I suoi concerti raccolgono anche 40.000 e più spettatori. I suoi dischi, 11 LP sinora, sono sempre un grosso affare e anche un avvenimento. Lui, Guccini, altezza 1,91, barba e capelli quasi alla Cristo, nato a Modena, vive tra Bologna e Pavana, 700 abitanti sulle colline di Pistoia, sul confine tra Emilia e Toscana. A Bologna insegna italiano agli studenti di una scuola americana.
2: A parte il fatto, diciamo subito che cantautore è una brutta parola, inventata da giornalisti che hanno fretta. Questo lo dico da anni, insomma, è un po'... Il cantautore è come la vecchia parola camelopardo, no? Quando non sapevano cos'era la giraffa l'hanno chiamata camelopardo, che è un po' il cammello, un po' il leopardo, insomma. Il cantautore, come il regista, in fondo fa sempre lo stesso film, quando è regista d'autore, insomma. In fondo Fellini fa da anni lo stesso film, ovviamente in mille modi diversi, ma propone se stesso, è un'interpretazione della vita attraverso se stesso, quindi attraverso la sua esperienza. Il cantautore fa la stessa cosa, non può che proporre se stesso, la sua interpretazione della vita, insomma, attraverso gli anni, quindi non può avere delle invenzioni continue, anzi, le invenzioni sono soltanto una ricerca di un qualcosa di esterno, in fondo superficiale e tutto sommato inutile.
3: Fare il cantautore, come ho spiegato tante volte, è un mestiere strano, di cui uno magari si vergogna anche alle volte, e non sta bene sui biglietti da visita. Soprattutto non sta bene abbreviato, cioè Raj sta benissimo, Com è molto bello, Alessandro Stupazzoni, bellissimo, perché no, voglio dire, cioè, c'è chi fa di peggio, Kant sta malissimo, Kant, punta. Dicevo un'altra volta che alcuni colleghi megalomani lo scrivono con il K per far credere chissà qua.
4: Perché, come ho detto tante volte, chiamare un cantautore non sta bene. Piacere ragionier Rossi, molto lieto, cantautore Guccini. Se io avessi previsto tutto questo, fatti causa, pretesto, e attuali conclusioni, credete che per questi 4 soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Dicevo che la canzone è nata con queste parole, perché il momento è un momento di incazzatura, e in questo momento ci vogliono queste parole, cioè non è che giustifichi questa cosa, perché... In realtà sono cose di tutti i giorni, quando a uno gli cade per esempio un mattone sul piede, per esempio, non dice oh su via viva Dio, dice s'arrabbia, cioè sì, s'arrabbia moltissimo, dice lei sta facendo un casino, non dice lei sta facendo un rumore tale quale si poteva trovare nelle case di malaffare, cioè che va complicato, poi non succede niente. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dire che la pensione è davvero importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dire che un laureato conta più di un cantante.
5: Mia madre la pensa come a questo proposito, come la maggior parte, direi come l'italiano medio in genere, che uno che canta tutto sommato non lavora. Uno che canta si diverte, voglio dire, il canto è vero in parte, ma la parte del divertimento è la parte di... che affiora di questo alberg di lavoro, di fatica, insomma, perché poi suonare per 30.000 persone è fatica. Un concerto costa un paio di chili di peso, insomma, sembra detto così, ovvio che lo sai che ci sono dei lavori più duri, insomma.
4: Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crocifige, così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato.
5: L'avvelenato sono io e quello che la gente diceva o può aver detto di me, quindi in questa lunga descrizione di atteggiamenti, di cose, di partiti politici, c'è tutto, insomma, perché quando si diventa preda del pubblico, anche dei media, insomma, ovviamente te ne appiccicano sopra di tutti i tipi, di tutti i colori, quindi sono queste due cose, dette con ironia, dette volutamente, grossolanamente, insomma, perché quando uno è avvelenato non sta tanto a misurare le parole che dice.
6: Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa a vossia, però non ho mai detto che a canzoni si fa rivoluzioni, si possa far poesia. Io canto quando posso, come posso, quando ne voglia, senza applausi o fischi. Vendere no, non passa fra i miei rischi, non comprate i miei dischi e sputatemi addosso. L'immagine è metaforica, non deve essere assolutamente presa alla lettera, si chiama volo pindarico ed è un'audace invenzione così tutta mentale dell'autore.
5: Io ho cominciato a cantare, avevo 4 anni, cantavo una canzone che si chiamava Chiesetta Alpina, ho imparato da mia madre, cantavo per i soldati americani in casa, noi facevamo gli spettacoli. Cantare con la chitarra l'ho fatto verso il 57, così, quando è arrivata la moda del rock in Italia. Poi lavoro praticamente sempre continuato, ho fatto 2 anni di qualche modo professionismo, suonando le balere, insomma, era proprio il mio mestiere, tutto quanto. Poi ho smesso quel mestiere per tornare all'università, ma sempre continuando a fare canzoni, dopo a fare cose, poi a poco sono ritornato professionista, direi.
7: Quasi tutti noi della vecchia guardia, diciamo, abbiamo provato a suonare in pubblico prima di fare il disco. E quindi è mestiere questo, acquisti mestiere, impari a stare su un palco, impari a muoverti su un palco, a scambiare le battute col pubblico, che è una cosa importantissima, eccetera. Se ti manca questa scuola, quando sali sul palco la prima volta sei finito, non sai più cosa fare. Quindi io devo molto al mio atteggiamento da adesso sul palco, a quello che facevo nelle sale da ballo.
8: Ma è che beviamo molto prima di andare sul palco.
9: No, no, diciamo, sicuramente secondo me è stato anche proprio il tipo di scuola che abbiamo avuto all'inizio proprio. Cioè per me la balera, diciamo così, il suonare da ballo, il colpo d'occhio, l'intuizione, sapere cosa vuole la gente, capire questa cosa, il perché non ballano, il perché non si divertono, in questo caso secondo me ci ha aiutato anche con questi artisti.
7: Facevi il cia-cia-cia, ma anche Peppino Di Capri, anche Molti Lenti, e ogni tanto dipendeva dalle serate, veniva a fare il tradizionale valzer tango mazurka, perché soprattutto nelle balere della bassa, della pianura, volevano ancora ballare il valzer. Noi facevamo, ci si provava a farli raffinati, insomma, per esempio, non facevamo, allora si facevano 3 pezzi e poi la gente andava a riposarsi e noi volevamo farne di più, invece hanno detto no, perché se uno rimane senza ballerina ha diritto di riposarci dopo 3 pezzi, e quindi, capito? E poi c'era sempre quello che arrivava di sotto e diceva, un valse! Urlando, un valse.
10: Lui dice sempre, o crea un cuscino d'aria tra il brano vero e proprio sotto il profilo della musica, quando parte, arriva, e quello che lui può dire in mezzo. Poi più di una volta Francesco durante il brano, casomai lo tronca a metà, fermi tutti, e non se ne frega niente se uno va mai fermo, zitti, guarda, tutti quanti aspettiamo perché gli viene in mente una cosa da poter fare tutto un pamphlet, tutto un giro, per poi tornare. Quindi questa invenzione continua, questa disponibilità, penso che Francesco sia l'unico a darla.
11: Chi lavora nelle parole, sia con le canzoni che anche con i romanzi, di fatto è un burattinaio di parole, un burattinaio che muove le parole come gli antichi burattinai muovevano i loro pupazzi dalla testa di legno. Le parole sono un po' il mio mestiere, ma soprattutto sono la mia passione, il mio hobby. Muoversi attorno alle parole è molto divertente, è molto piacevole, è molto gratificante.
12: Nelle tue canzoni spesso c'è una sorta di religiosità laica. Qual è la belva che tu vuoi ammansire, la lupa contro la quale ti scagli con le tue canzoni?
2: Beh, è diverso, quindi non si tratta di ammansire, di placare, ma di suscitare. Non sono mai canzoni di evasione, anche se non hanno in maniera particolare un nemico o diciamo un indirizzo o un obiettivo, insomma, anche se sono canzoni che raccontano storie semplicemente, non per questo sono canzoni per fare dimenticare le cose, ma per farle ricordare.
5: Sono colte le canzoni di ora?
13: Le canzoni di ora sono colte innanzitutto nel senso lato del termine. La maggior parte delle cose che si fanno sono cose colte, cioè appartengono a una certa cultura. Puoi trovare una certa cultura anche nelle canzonacce in mondo che ogni tanto si sentono. Ovviamente sapendo, sai, le culture sono 10.000, non ce n'è una, quindi... Dato che noi però di solito parliamo di culture in un senso abbastanza definito, beh, direi che sì, ma abbastanza spesso sono abbastanza colte. Naturalmente non entro certi limiti, una canzone non può mai... Lo sono, nonostante che spesso gli autori di canzoni siano molto snobbati, siano molto considerati ingenui, fatui, frivoletti liceali, scrivono poesie liceali, questo non è vero, insomma. 1, 2, 3,

0: Bologna dopo Modena è stata molto importante.
1: Bologna
2: è stata la tua grande città.
0: Una grande città, grande, non tanto grande, grande come Bologna, bella perché non grandissima, bella perché poi ci sono capitato negli anni migliori, cioè negli anni 60, che erano gli anni anche quelli di voglia di vivere, però dei giovani, quella dei di quelli che volevano cambiare il mondo, di quelli che volevano fare tante cose loro. Quindi è un periodo favorevolissimo. Anche per fare canzoni nuove, per scrivere canzoni nuove, come poi è successo, insomma, ecco Auschwitz, Bologna, penso le mie prime canzoni veramente importanti, importanti poi per me e tutto quanto, sono state fatte a Bologna. Per questo Bologna è importante. Sono stati questi 10 anni meravigliosi, gli anni 60.
3: Bologna è stata davvero un'isola felice? Ecco la prima domanda da farsi. È ovvio che i tempi sono cambiate le cose, la gente è cambiata. Verificare in che modo forse è più compito di un sociologo che di uno che fa canzoni. Io sono venuto a abitare a Bologna nel 60, l'ho trovata, venivo da Modena, l'ho trovata molto diversa. Ciao! L'ho trovata molto diversa. Diversa come tessuto sociale, come gente, come modo di frequentarci, come modo di essere assieme. Ecco, e questo è andato avanti negli anni, c'è stato. In buona parte c'è ancora, quindi non posso dire che ci sia una paura sotterranea. Certo che il malessere comincia a nascere, comincia a venire, perché sono troppe le cose che sono accadute.
4: Ecco, per quanto riguarda la poesia urbana metropolitana, come chiamano la produzione dei cantautori urbani, diciamo che tu sei invece per la campagna.
5: Il famoso poeta contadino. Sì, perché le radici, c'è anche un disco che si chiama Radici, appunto, mie sono in questo paese di montagna, quindi come formazione culturale è stata più importante forse quella che non quella cittadina, ecco. Quindi sono decisamente, io vedo molti colleghi che sono decisamente urbani e soffrono appena vedono, si trovano coi piedi sull'erba e soffrono appena non hanno delle case attorno o dei locali da frequentare la sera, insomma. Invece sono abbastanza il contrario, insomma. Soffro di più, mi va bene lo stesso, ma soffro di più quando sono in città.
4: Quindi le tue radici?
5: Beh, sono proprio quelle su Montanare, insomma. Tant'è vero che quando sto diversi mesi sui montagna, appena arrivo in città sono un po' confuso, insomma, mi muovo a disagio in mezzo al traffico, in mezzo. Nonostante io sia senza patente, quindi come tale protetto dal WWF, no? il Fondo per la Natura, poi sono uno degli ultimi europei senza patente, siamo specie in estinzione, quindi protettissimo.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordo i tuoi. Ti penso e penso fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso

si accende. Questa notte il vento porterà con sé la mia canzone per Maria, la mia canzone.

0: Sono le 13. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Finestra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Tutta italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.

0: saper suonare, è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, sono sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

con questo naso al piede, e almeno di mezz'ora da sempre mi precede.

0: Top Week Summer, le canzoni più belle dell'estate.
1: Oh, yeah. Te lo dico, raga, ci siamo per cambiare il gioco.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi.

Quale allegria se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti per vederti andare via. Quale allegria. Da da di da. Quale allegria se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti. Quale allegria. Quale allegria.

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Tutta italiana, tutto l'anno.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

0: Buon pomeriggio. Siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.
1: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistor, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma...
0: No, il fatto è

Viva l'Italia! L'Italia liberata. L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia! L'Italia che non muore.

0: chi è?
1: Andavo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
3: Ah, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.

0: a Fabio Siminora. No, adesso.
1: Fatto

0: Rai Radio tutta italiana.
1: È la tua mania di vivere in una città. Guarda bene come c'ha conciati.

italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a qui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto, per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, perché sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno senza passaporto in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

vedrà. Aspetta, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker.

Pioneggia dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive sci-

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Posso dirlo finalmente da Via Asiago. Torniamo a parlare di quella che è la classifica, in questo caso dei dischi caldi, ovvero dalla 20ª all'11ª posizione, ovvero le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Prima, come al solito, vi facciamo un recap invece delle posizioni dalla 26ª alla 21ª posizione, tutte canzoni in discesa tranne la 26ª posizione con Napoleone con Cucumari. In 25ª posizione abbiamo Carmela Di Cioffi in discesa, in 24ª posizione sempre in discesa Tuca Macarena Baby K, in 23ª posizione scende anche Ultimo con Romantica, 22ª posizione quindi esce dalla classifica dei dischi caldi DNA Gabri Ponte con Jovanotti, così come esce anche Businessman di Dito nella Piaga in 21ª posizione. 20ª posizione invece andiamo subito ad ascoltare La Città degli Angeli con Achille Lauro.

allora andiamo a scoprire anche la 19ª posizione di questa classifica di fine agosto, primi di settembre. Vi do subito degli appuntamenti che partiranno dal 14 settembre, ovvero la top 10, la top week andrà in onda da lunedì al venerdì, sempre dalle 11 alle 13, poi dalle 19 alle 20 e dalle 22 alle 23, 24, per chi insomma avesse perso poi la versione del giorno, quindi alle 11, alle 19, alle 22 e alle 23, mentre il sabato e la domenica scopriremo la nuova classifica della settimana alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque insomma ci saremo spesso in onda con questa top week, che contiene appunto le 20 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane, e questa settimana in 19ª posizione scende, ma insomma è in classifica dal 1° maggio, Fulminacci con Maledetto Me.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Due posizioni stabili invece, iniziamo con la 18ª posizione, cioè la costiera amalfitana, che ormai in tanti salutano in questo periodo, con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: 17ª posizione, se volete portare questa estate 2026 con voi, insomma sicuramente dovrete ascoltare questa La Testa Gira con Fred De Palma, Anitta e Mischilla, che è stata pubblicata a marzo e quindi ancora gira durante questo periodo di questo scorcio, insomma questa ultima parte di estate, anche se meteorologicamente è pienissima estate ancora. 17ª posizione, La Testa Gira.
1: Ah!

settimana iniziamo a trovare in classifica anche delle novità, ma ci arriviamo piano piano. Nel frattempo, 16ª posizione con Mamma non mamma, e lei è Madame.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: In discesa, in quindicesima posizione, abbiamo invece Irama con Cabana.

14ª posizione, insomma è un vento che tira quello di Jovanotti, che ha finito praticamente quello che è il Jova Tour, o meglio il Jova Giro, quello che ha accompagnato in corsa, in bicicletta, quello che è vero e proprio tour. Invece in queste ore ci sono le date palermitane, poi ci sarà il recupero di Bari e poi Roma, Circo Massimo il 12 e il 13. Questa nel frattempo è la canzone che ha caratterizzato anche questo tour, un duetto, e in realtà poi l'artista con cui ha duettato proprio questa settimana ha pubblicato un altro duetto. E comunque ascoltiamo Buon Vento di Jovanotti con Alfa.

Ed eccoci qui in 13ª posizione con una canzone pubblicata da Liga il 21 agosto. Le radio l'hanno accolta abbastanza bene, devo dire, perché appunto è entrata nella classifica dei dischi caldi con Qualcosa per te. 13ª posizione per Ligabue, novità di questa classifica, prima classifica di settembre.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In dodicesima posizione abbiamo invece in discesa, direi proprio crollo totale, perché la scorsa settimana era in prima posizione, Antidroga di Emma con Fabi Fibra, che tra l'altro è protagonista di un altro duetto che troveremo tra pochissimo. È un duetto molto ma molto interessante. Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

Sale, sale invece Saif, protagonista indiscusso anche della notte dell'Atalanta 2026, ospite appunto di Ermal Meta, di tutta la fondazione Notte dell'Atalanta. Parlar d'amore è la canzone che lo porta in vetta a questa classifica dei dischi caldi di questa settimana. Io approfitto di questa chiusura di classifica per dirvi che poi invece dal 14 settembre, ormai si può dire, dalle 12 alle 14 sarò in diretta su Rai Radio Tutta Italiana con Disco Rai, la musica scelta, dove incontreremo moltissimi degli artisti da classifica e non, anche artisti insomma che stanno per arrivare al grandissimo successo, e speriamo di portarvi buona fortuna come abbiamo fatto sempre con tutte le nostre trasmissioni. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa, a tra pochissimo con la top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Buon pomeriggio, siete su Rai Radio Tutta Italiana, un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.

Radio Idermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stare.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Francesco Guccini, altro che rivoluzionario, lei è conservatore dal 70 a quasi tutte le sere quando non lavora, è qua, in questa osteria.
2: Ma mi interessa di folklore e tutti quelli che si interessano di folklore sono in un certo senso conservatori. Bisogna distinguere fra le cose da conservare e le cose da gettare. Non è necessario che uno getti tutto contemporaneamente, in tutti i momenti, per essere rivoluzionario. Io ho sempre dichiarato di non essere un conservatore politico, perché essere un conservatore politico o strettamente politico è molto scomodo. Ho sempre detto che essere un cantore politico è come scrivere linea della spada di calcio. Si deve parlare bene per te.
3: Non lo sapevi ma cosa hai sentito quando lo schianto ti ha ucciso.
4: Ti senti condannato a cantare sempre la locomotiva?
5: Condannato è una parola abbastanza, può avere tanti significati. Sotto certi aspetti può darsi di sì, come mi potrei sentire condannato anche aprire con canzone per un amico. Diciamo.
4: Ecco, perché apri sempre?
5: Ma ormai è diventato come posso dire, una specie di slogan, biglietto da visita. Una volta l'adoperavo per motivi proprio pratici, insomma. Perché è una canzone che serviva a sciogliere il ghiaccio, a scaldare la voce, a... e poi è diventata, capisci? Quindi, da questo punto di vista, forse sì, ma non è condanna, perché soprattutto poi non sono canzoni che io canto da solo nella mia cameretta, perché io ne so già benissimo. Ci deve essere il pubblico è, deve essere quella spalla che è, altrimenti non avrebbe senso il gioco dei concerti.
4: Che la locomotiva è diventata un inno politico. Cioè, che cosa hai provato tu a essere per tanto tempo considerato un cantautore politico o politicizzato?
5: Ma no, vedi, la locomotiva...
4: Forse t'hanno anche equivocato.
5: La locomotiva è tutta nella canzone. Io ho raccontato tantissime volte perché ho scritto quella canzone. Perché il fatto veramente accaduto mi ha stimolato a raccontare... perché frequentavo ambienti di libertari e perché cantavamo ancora le canzoni di Pietro Gori, come Dio Lugano Bella. Ho voluto fare una canzone a là, cioè in quello stile, così. E se certe cose sono saltate fuori, poi vuol dire che dentro c'erano queste cose. Non solo, ma dice Leidi, Roberto Leidi, l'etnomusicologo, che secondo lui è forse la più bella canzone popolare scritta nel dopoguerra. La locomotiva nasce da la lettura, questo l'ho raccontato tante volte, di un libro. A me piace molto leggere memorie di gente comune, di gente normale, legata a una città naturalmente, non leggerei mai un ex operaio di Bergamo, però oddio sì, forse sì, ma deve parlare molto in generale, ma un ex operaio di Bologna che parla di Bologna mi interessa. E dedica mezza pagina a questo anarchico, che no, questo anarchico, lui non lo dice, a questo ferroviere, diciamo. Parlando poi con un mio vicino di casa, che fra l'altro abitava qui, aveva il letto, ma lui mi ha spiegato meglio. Come sono andate le cose, insomma. Dice no, non è stato, perché nel libro si diceva fu un gesto di follia, fu un gesto politico, lo mette in dubbio. No, dice, questo è un anarchico, anzi fu difeso da un avvocato socialista di quei tempi, insomma, e mi ha raccontato un po' la storia. Dopo che allora frequentavo amici, parenti, amici, insomma, che facevano parte della Federazione Anarchica di Carpi, e allora poi si cantavano molte canzoni anarchiche, perché alla sera ci trovavo tutti con le chitarre e i repertori erano le nostre canzoni, canzoni americane, folk, Dylan, eccetera, e canzoni di quel tipo italiane, tipo canzoni popolari, canzoni anarchiche. E quindi conoscevo tutto il repertorio di Pietro Gori, insomma, Addio Lugano Bella, per dirne uno. Oppure quell'altra di cui non so l'autore, ma che è un po' la nonna della locomotiva, nel fosco fin del secolo morente inizia, no? Parla di dinamite, insomma. E allora mi è venuto in mente di scrivere questa canzone dedicata a questa figura e ripeto sempre che la canzone è stata una vera e propria locomotiva, cioè sono scritti in pochissimo tempo, in una mezz'ora neanche, e mentre scrivo una strofa mi viene in mente le altre strofe, prendevo appunti ai bordi del foglio per le altre strofe.
6: Veramente vi ringrazio. Terese, è una... ma so che non ci sono solo fiorentini, diciamo che è uno dei concerti più belli che faccio, i più calorosi e più entusiasti, il merito totalmente dei musicisti, è vostro, è un po' più. Vi saluto all'ultima canzone, la prossima è Ul. Non si fanno solo i fighetti, fanno i bis. Sono i fighetti fanno i bis. La prossima ultima canzone sapete benissimo qual è. Vi saluto con questa canzone dedicata a un anarchico bolognese alla fine del secolo scorso. Ciao e grazie ancora.
7: Non so chi dovesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni le sceriffo allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli. Conosci questa lettera dei

storia ci racconta come finì la corsa. La macchina deviata lungo una linea morta. Con l'ultimo sorriso dell'animale, la macchina buttò la figlia e l'ara, esplose contro il cielo, poi fu lo stato.

0: gruppo grandissimo. Eravamo anche qui in Insorove, perché abbiamo fatto tanti concerti, e in finale c'è stato un periodo in cui faceva sempre un rock, non so se lo faccia ancora, cioè finito tutto il suo repertorio, locomotiva, tutti fuori, ancora, lui diceva facciamo un rock, il solito pa, Little Shed Shoes, verso un polmone, eccetera, eccetera. Quella sera eravamo tutti quanti un po' alterati, avvinazzati, io flacco per terra con la chitarra, lui era in piedi con delle urla pazzesche, poi si è buttato in ginocchio, alla fine è rivolto al pubblico, qui si può parlare male un pochettino, ma se non è, rivolto verso il pubblico e fa, a me Mick Jagger non mi fa neanche una pugnetta, cioè, rivolto verso il pubblico, Mick Jagger non mi fa neanche una pugnetta, diceva lui. Ora voglio dire, chi si può permettere di fare questo se non lui?
1: In questa serie mi hanno detto che lei si ferma a giocare a calcio fino alle 4 del mattino.
2: Sì, quasi tutte le sere. Ovviamente la gente che resta a giocare di notte non ha problemi la mattina dopo, quindi siamo tutti quelli che un vecchio detto bolognese chiama biascianotte, è bellissimo, cioè il mastica notte, letteralmente.

0: osterie di fuori porta.
1: Ecco, qua siamo al vicolo delle dame, la famosa vicolo delle dame. Qua c'è un'osteria, una vera osteria, c'erano degli spettacolini che organizzavo io, suonavo io, suonavo a Deborah Cooperman, suonavano i Gigi Andrea alle prime armi, capitarono Fabrizio D'André, capito Paolo Conte, capito molte di persone, insomma. Era un posto stupendo perché erano tutti gli studenti di Bologna che venivano qui, c'era come al solito chitarre, molto vino, molte ragazze e ce la siamo passata bene, ecco. In questa osteria sono nati e morti amori, sono nati nate e morte storie, tante cose, insomma. Come d'altra parte della vecchia osteria erroneamente detta del Moretto, ma adesso vi ci porto, ci andiamo.
0: Sono ancora aperte come un tempo le osterie di fuori porta. Ma la gente che ci andava a bere fuori o dentro è tutta morta. Qualcuno è andato.
1: Devo dire. Ecco qua. L'osteria era divisa in due parti praticamente. Qua c'erano i vecchietti che magari erano più giovani di me, che giocavano a carte, vero? E lì non c'era quasi mai nessuno. E allora noi andavamo di là a suonare, a cantare. E questi signori anziani, che probabilmente erano molto più giovani di quanto io sia adesso, si entusiasmavano perché per sentire le chitarre, a vedere le ragazze. E spesso si offrivano da bere, insomma. Allora poi il vino costava, poi il vino erano due dei tipi, c'era l'Albana e il Sangiovese, basta. Adesso spero che abbiano qualcosa di meglio.

0: Non so se le forme dello star insieme siano cambiate. Allora succedeva questo. E noi ci muovevamo sempre con 3-4 che suonavano la chitarra. Questo era fondamentale, era sempre. Allora questo attirava tutti gli altri. Vuol dire che se la prima sera qui eravamo, non so, in 10, la seconda sera eravamo in 15, la terza sera non si entrava più, perché arrivavano tutto a Bologna.
1: Tocca il servizio!
2: Non c'è più un giro. E quindi è difficile che uno da solo con la chitarra vada in un posto e si metta a suonare, insomma, deve trovare degli amici che suonano 3-4 e allora si fa così, ecco. Ogni tanto succede ancora con Flacco, raramente, perché poi Flacco abita a Parma, insomma. Ma ogni tanto, raramente, può succedere che anche Bologna, se magari Gini Villotti è una sera buona, ma sai, non è più come era una volta, insomma, quando tutte le sere implacabili eravamo in un gruppo a suonare.
3: Le vecchie osterie erano locali tristissimi, intendiamoci, non erano locali allegri, erano locali dove signori consumavano gli ultimi spiccioli di un'esistenza spesso sciagurata. Vedere arrivare questi giovani con chitarre, queste ragazze soprattutto, li entusiasmava. E quindi c'è stato questo curioso connubio. E noi scoprimmo questo modo di stare fuori la sera e chiudevano un'ora soltanto sulle 24 ore per fare le pulizie, un'ora sfasata, per cui era possibile mangiare a qualunque ora della notte, la gente stava lì, mangiava, quindi c'erano i giornalisti, c'erano gli orchestrali, c'erano i tiratardi, questi erano i veri biassanotti.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E ci siamo, anzi, come direbbe Rino Gaetano, io ci sto. Torniamo qui alla classifica di questa settimana, la Top Week, con in questo caso le posizioni occupate dalle canzoni più trasmesse dalle radio, dalla decima posizione alla prima posizione. La decima racconta proprio questa ripartenza con una canzone in realtà che è uscita poi sulle piattaforme già da qualche tempo, adesso gira nelle radio, racconta qualcosa di molto interessante per il mondo della musica, credo un terribile, anche forte, comunque considerazione su quello che è il mondo della musica, ma che serviva, era un'urgenza veramente importante. Arriva in decima posizione, io vi invito a guardare anche il video, questa è Goya di Fabi Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari.

accende quella che è la gara, tra virgolette, ma sicuramente insomma la proclamazione della canzone estiva per eccellenza. Rimangono nelle prime 9 posizioni effettivamente le canzoni che hanno caratterizzato proprio quest'estate, e vedrete che tra l'altro arriva proprio in prima posizione una canzone che ho spinto tantissimo, devo dire, e che insomma ci fa piacere di trasmettere come prima canzone di questa top 10, perché non è tra l'altro una canzone estiva. Però noi torniamo invece alla 9ª posizione, sono tutte canzoni in salita, quindi 9ª posizione per Summer Funk con Francesco Gabbani.

E prima di annunciarvi l'ottava posizione, vi ricordo gli appuntamenti con la Top Week a partire dal 14 settembre. Allora ci saremo il lunedì e il venerdì alle 11, alle 19, alle 22, alle 23. Mentre il sabato e la domenica saremo in onda alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque ci sarà spesso la buona musica delle classifiche anche per capire insomma qual è la musica che viene trasmessa dalle radio. Poi ovviamente su Rai Radio Tutto Italiano trovate tutte le musiche possibili e immaginabili, anzi vi invito anche a scriverci, potete scrivere anche a me, mariacristina.zoppa@rai.it, per segnalare quali sono le vostre canzoni preferite del momento o canzoni che vorreste ascoltare anche del passato su Rai Radio Tutta Italiana. Mi interessa sapere appunto quali sono i vostri gusti musicali, noi cerchiamo di rappresentarli veramente tutti. Allora, in ottava posizione abbiamo Gaia con Bossa Nostra.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Settima posizione, Anna Pepe con White Girl Wasted.

e siamo nella sesta posizione della classifica delle top 10 della top week di Rai Radio Tutta Italiana. Sesta posizione, bene, tutta l'estate questa canzone ha occupato il podio, scende proprio nell'ultima settimana di agosto, prima di settembre, quindi sono in sesta posizione per la prima volta da quando hanno pubblicato questo singolo, cioè dal 15 maggio, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.

La canzone invece che andremo ad ascoltare in quinta posizione, la possiamo definire proprio la mediana di questa estate, ha occupato quasi sempre posizione a metà della classifica della top 10, qualche volta anche il podio, e la ritroviamo questa settimana in quinta posizione, Noemi, in salita con Tu cosa fai questa sera.

0: mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Anche questa classifica racconta che per il momento ci si aggrappa ancora alle canzoni estive, complice anche l'ottimo, non il buon tempo, direi l'ottimo tempo, tra virgolette, insomma, che accompagna ancora le nostre, anzi le vostre uscite. Io non ho mai indossato il costume quest'anno perché ho lavorato, ma questo è un discorso a parte. In quarta posizione abbiamo Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo arrivati quindi al podio di questa settimana della Top Ten. Allora, visto che nelle prime tre posizioni non ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, cosa ci sarà in terza posizione? Beh, in discesa, attenzione, perché potrebbe uscire anche dal podio e quindi sarebbe una sorpresa assoluta, Partenope di Merck & Cremon con Serena Brancale e The Colors, definita da molti la canzone dell'estate per eccellenza del 2026. Però attenzione, perché questa settimana è al terzo posto della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, ma noi andiamo ad ascoltarla. Yeah!

quindi saliamo sempre verso quella che è la canzone regina di questa settimana, ma prima ascoltiamo la seconda classificata, quindi che mantiene veramente molto bene le posizioni, anche perché non era una canzone prettamente estiva, come ce ne sono state diverse quest'anno. Diciamo che il tentativo di differenziare l'offerta in qualche modo è stato fatto, parlo solo di tentativo perché poi ovviamente tutti hanno cavalcato quella che è l'onda estiva, così come stanno arrivando una serie di canzoni malinconiche che generalmente caratterizzano settembre-ottobre, ma insomma speriamo di avere anche qualcosa di molto energico. Seconda posizione per Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

quindi ci siamo, prima posizione, se si sente che sono particolarmente felice, per una canzone che ha una struttura musicale davvero molto interessante, che non ha cercato insomma il colpo estivo per eccellenza, ma che è un vero e proprio canto d'amore di un artista che tra l'altro ha pubblicato, è uscita proprio questa settimana con un altro singolo insieme ad Ariete, che si chiama Che Bella Vita. E quindi Angeli La Mango con il preziosissimo, il amico Marco Mengoni, che veramente l'ha riportata al suo pubblico con un grande amore, un grande affetto, e quindi celebriamo anche questa amicizia e questo incontro musicale che ha caratterizzato molto quest'estate e soprattutto questa prima posizione per questa settimana, che chiude la top ten di questa di quest'oggi. E quindi vi lascio con Angelina Mango e Marco Mengoni, e vi ricordo gli appuntamenti a partire dal 14 settembre con la top ten, che praticamente sarà in onda spessissimo su questo canale per raccontare quella che è la musica di oggi. E poi invece dal lunedì al mercoledì avremo Disco Rai, sarò con voi dalle 12 alle 14 per incontrare quelli che sono appunto i protagonisti della grande e anche piccola musica italiana. Ogni bella Maria Cristina Zoppa. Muah!

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

urlare, piccola vita, poi ritornare con una vita, lasciare al mondo un nuovo nome, una vendetta, una speranza, o forse solo un po' d'amore, che è il carburante.

bambino che sale un cancello, ruba ciliegie, piume d'uccello, tira sassate e non ha dolore. Volta la carta c'è il fante di cuore che è un fuoco di paglia, volta la carta è il gallo.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Posso dirlo finalmente da Via Asiago. Torniamo a parlare di quella che è la classifica, in questo caso dei dischi caldi, ovvero dalla 20ª all'11ª posizione, ovvero le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Prima, come al solito, vi facciamo un recap invece delle posizioni dalla 26ª alla 21ª posizione, tutte canzoni in discesa tranne la 26ª posizione con Napoleone con Cucumari. In 25ª posizione abbiamo Carmela Di Cioffi in discesa, in 24ª posizione sempre in discesa Tuca Macarena Baby K, in 23ª posizione scende anche Ultimo con Romantica, 22ª posizione quindi esce dalla classifica dei dischi caldi DNA Gabri Ponte con Jovanotti, così come esce anche Businessman di Dito nella Piaga in 21ª posizione. 20ª posizione invece andiamo subito ad ascoltare La Città degli Angeli con Achille Lauro.

Allora, andiamo a scoprire anche la 19ª posizione di questa classifica di fine agosto, primi di settembre. Vi do subito degli appuntamenti che partiranno dal 14 settembre, ovvero la top 10, la top week andrà in onda da lunedì al venerdì, sempre dalle 11 alle 13, poi dalle 19 alle 20 e dalle 22 alle 23, 24, per chi insomma avesse perso poi la versione del giorno, quindi alle 11, alle 19, alle 22 e alle 23. Mentre il sabato e la domenica scopriremo la nuova classifica della settimana alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque insomma ci saremo spesso in onda con questa Top Week, che contiene appunto le 20 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Questa settimana in 19ª posizione scende, ma insomma è in classifica dal 1° maggio, Fulminacci con Maledetto Me.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Due posizioni stabili invece, iniziamo con la 18ª posizione, cioè la costiera amalfitana, che ormai in tanti salutano in questo periodo, con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

17ª posizione, se volete portare questa estate 2026 con voi, insomma sicuramente dovrete ascoltare questa La Testa Gira con Fred De Palma, Anitta e Mischilla, che è stata pubblicata a marzo e quindi ancora gira durante questo periodo di questo scorcio, insomma questa ultima parte di estate, anche se meteorologicamente è pienissima estate ancora. 17ª posizione, La Testa Gira.

settimana iniziamo a trovare in classifica anche delle novità, ma ci arriviamo piano piano. Nel frattempo, sedicesima posizione con Mamma non mamma, e lei è Madame.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: In discesa, in 15ª posizione, abbiamo invece Irama con Cabana.

14ª posizione, insomma è un vento che tira quello di Jovanotti, che ha finito praticamente quello che è il Jova Tour, o meglio il giro, il Jova Giro, quello che ha accompagnato in corsa in bicicletta quello che è vero e proprio tour. Invece in queste ore ci sono le date palermitane, poi ci sarà il recupero di Bari e poi Roma Circo Massimo il 12 e il 13. Questa nel frattempo è la canzone che ha caratterizzato anche questo tour, un duetto, e in realtà poi l'artista con cui ha duettato proprio questa settimana ha pubblicato un altro duetto. E comunque ascoltiamo Buon Vento di Jovanotti con Alfa.

Ed eccoci qui in 13ª posizione con una canzone pubblicata da Liga il 21 agosto. Le radio l'hanno accolta abbastanza bene, devo dire, perché appunto è entrata nella classifica dei dischi caldi con Qualcosa per te. 13ª posizione per Ligabue, novità di questa classifica, prima classifica di settembre.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In dodicesima posizione abbiamo invece in discesa, direi proprio crollo totale, perché la scorsa settimana era in prima posizione, Antidroga di Emma con Fabi Fibra, che tra l'altro è protagonista di un altro duetto che troveremo tra pochissimo. È un duetto molto ma molto interessante. Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

sale invece Saif, protagonista indiscusso anche della notte della Taranta 2026, ospite appunto di Ermal Meta, di tutta la fondazione Notte della Taranta. Parlar d'amore è la canzone che lo porta in vetta a questa classifica dei dischi caldi di questa settimana. Io approfitto di questa chiusura di classifica per dirvi che poi invece dal 14 settembre, ormai si può dire, dalle 12 alle 14 saremo in diretta, sarò in diretta su Rai Radio Tutta Italiana con Disco Rai, la musica scelta, dove incontreremo moltissimi degli artisti da classifica e non, anche artisti insomma che stanno per arrivare al grandissimo successo, e speriamo di portargli buona fortuna come abbiamo fatto sempre con tutte le nostre trasmissioni. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa, a tra pochissimo con la top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, lo so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare, sarei

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E ci siamo, anzi, come direbbe Rino Gaetano, io ci sto. Torniamo qui alla classifica di questa settimana, la Top Week, con in questo caso le posizioni occupate dalle canzoni più trasmesse dalle radio, dalla decima posizione alla prima posizione. La decima racconta proprio questa ripartenza con una canzone in realtà che è uscita poi sulle piattaforme già da qualche tempo, adesso gira nelle radio, racconta qualcosa di molto interessante per il mondo della musica, credo un terribile, anche forte, comunque considerazione su quello che è il mondo della musica, ma che serviva, era un'urgenza veramente importante. Arriva in decima posizione, io vi invito a guardare anche il video, questa è Goya di Fabi Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari.

si accende quella che è la gara, tra virgolette, ma sicuramente insomma la proclamazione della canzone estiva per eccellenza, rimangono nelle prime 9 posizioni effettivamente le canzoni che hanno caratterizzato proprio quest'estate, e vedrete che tra l'altro arriva proprio in prima posizione una canzone che ho spinto tantissimo, devo dire, e che insomma ci fa piacere di trasmettere come prima canzone di questa top 10, perché non è tra l'altro una canzone estiva. Però noi torniamo invece alla 9ª posizione, sono tutte canzoni in salita, quindi 9ª posizione per Summer Funk con Francesco Gabbani.

prima di annunciarvi l'ottava posizione, vi ricordo gli appuntamenti con la Top Week a partire dal 14 settembre. Allora ci saremo il lunedì e il venerdì alle 11, alle 19, alle 22, alle 23. Mentre il sabato e la domenica saremo in onda alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque ci sarà spesso la buona musica delle classifiche anche per capire insomma qual è la musica che viene trasmessa dalle radio. Poi ovviamente su Rai Radio Tutto Italiano trovate tutte le musiche possibili e immaginabili, anzi vi invito anche a scriverci, potete scrivere anche a me, mariacristina.zoppa@rai.it, per segnalare quali sono le vostre canzoni preferite del momento o canzoni che vorreste ascoltare anche del passato su Rai Radio Tutta Italiana. Mi interessa sapere appunto quali sono i vostri gusti musicali, noi cerchiamo di rappresentarli veramente tutti. Allora, in ottava posizione abbiamo Gaia con Bossa No.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Settima posizione, Anna Pepe con White Girl Wasted.

E siamo nella sesta posizione della classifica delle top 10 della top week di Rai Radio Tutta Italiana. Sesta posizione, bene, tutta l'estate questa canzone ha occupato il podio, scende proprio nell'ultima settimana di agosto, prima di settembre, quindi sono in sesta posizione per la prima volta da quando hanno pubblicato questo singolo, cioè dal 15 maggio, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.

La canzone invece che andremo ad ascoltare in quinta posizione, la possiamo definire proprio la mediana di questa estate, ha occupato quasi sempre posizione a metà della classifica della top 10, qualche volta anche il podio, e la ritroviamo questa settimana in quinta posizione, Noemi, in salita con Tu cosa fai questa sera. Stare

0: più. Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Anche questa classifica racconta che per il momento ci si aggrappa ancora alle canzoni estive, complice anche l'ottimo, non il buon tempo, dire l'ottimo tempo, tra virgolette, insomma, che accompagna ancora le nostre, anzi le vostre uscite. Io non ho mai indossato il costume quest'anno perché ho lavorato, ma questo è un discorso a parte. In quarta posizione abbiamo Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo arrivati quindi al podio di questa settimana della Top Ten. Allora, visto che nelle prime tre posizioni non ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, cosa ci sarà in terza posizione? Beh, in discesa, attenzione, perché potrebbe uscire anche dal podio e quindi sarebbe una sorpresa assoluta, Partenope di Merck & Cremon con Serena Brancale e The Colors, definita da molti la canzone dell'estate per eccellenza del 2026. Però attenzione, perché questa settimana è al terzo posto della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, ma noi andiamo ad ascoltarla. Yeah!

quindi saliamo sempre verso quella che è la canzone regina di questa settimana, ma prima ascoltiamo la seconda classificata, quindi che mantiene veramente molto bene le posizioni, anche perché non era una canzone prettamente estiva, come ce ne sono state diverse quest'anno. Diciamo che il tentativo di differenziare l'offerta in qualche modo è stato fatto, parlo solo di tentativo perché poi ovviamente tutti hanno cavalcato quella che è l'onda estiva, così come stanno arrivando una serie di canzoni malinconiche che generalmente caratterizzano settembre-ottobre, ma insomma speriamo di avere anche qualcosa di molto energico. Seconda posizione per Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

E quindi ci siamo, prima posizione, se si sente che sono particolarmente felice, per una canzone che ha una struttura musicale davvero molto interessante, che non ha cercato insomma il colpo estivo per eccellenza, ma che è un vero e proprio canto d'amore di un artista che tra l'altro ha pubblicato, è uscita proprio questa settimana con un altro singolo insieme ad Ariete, che si chiama Che Bella Vita. E quindi Angelina Mango con il preziosissimo, il amico Marco Mengoni, che veramente l'ha riportata al suo pubblico con un grande amore, un grande affetto. E quindi celebriamo anche questa amicizia e questo incontro musicale che ha caratterizzato molto quest'estate, e soprattutto questa prima posizione per questa settimana, che chiude la top ten di questa di quest'oggi. E quindi vi lascio con Angelina Mango e Marco Mengoni, e vi ricordo gli appuntamenti a partire dal 14 settembre con la top ten, che praticamente sarà in onda spessissimo su questo canale per raccontare quella che è la musica di oggi. E poi invece dal lunedì al mercoledì avremo Disco Rai, e sarò con voi dalle 12 alle 14 per incontrare quelli che sono appunto i protagonisti della grande e anche piccola musica italiana. Ogni bella Maria Cristina Zoppa. Muah!

0: ascolterai.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da da di da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere

di dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Rai Radio tutta italiana.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Tu bel bimbo, bimbo mio dolce, dimmi cosa vuoi, che io ti canti, cantami dei numeri, la serie, sino a che io...

fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E

la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

mi ha poi sorriso, dato che ero un po' giù, e siamo rimasti lì chiusi in noi sempre di più. E siamo rimasti lì chiusi in noi

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente anno 2005, prima della musica, come sempre gli eventi, i fatti principali dell'anno. Il 10 gennaio 2005 in Italia entra in vigore il decreto antifumo nei locali pubblici. Non si può più fumare, bisogna uscire fuori dal ristorante per accendersi una sigaretta. Il 4 marzo, Iraq, durante la liberazione di Giuliana Sgrena, viene ucciso l'agente del Sismi Nicola Calipari. 2 aprile, moriva in Vaticano Papa Giovanni Paolo II. Migliaia le persone accorse spontaneamente davanti alla Basilica di San Pietro. L'8 aprile si svolgono i funerali del pontefice davanti a quasi tutti i capi di Stato del mondo. Il 18 aprile inizia il conclave, che si scioglie il 19 con l'elezione al quarto scrutinio del nuovo Papa, il cardinale tedesco Joseph Ratzinger, che diventa Papa con il nome di Papa Benedetto XVI. L'annuncio della Habemus Papam è stato dato alle ore 18:41. 23 aprile nasce YouTube, destinato a sconvolgere naturalmente gli equilibri anche mediatici di chi si approccia al PC, al computer. Il 17 novembre, sempre del 2004, il Canto degli Italiani, meglio conosciuto come Inno di Mameli, viene adottato ufficialmente come inno della Repubblica Italiana. E il 27 novembre il fiume Tevere esonda in Umbria e a Roma raggiunge i 12 metri, livello record che viene superato solo dai 12 metri e 41 centimetri del 1986. Nel 2005 usciva La guerra dei mondi, Le crociate, Harry Potter e il calice di fuoco, Star Wars, il terzo episodio, Ti amo in tutte le lingue del mondo, Manuale d'amore. Il 10 marzo ci lasciava Arthur Miller, il famoso scrittore. Il 1 marzo il conduttore televisivo Alberto Castagna. Il 2 marzo Corrado Pani, attore di cinema e teatro. Il 6 aprile moriva il principe Ranieri, terzo di Monaco. Sanremo del 2005 lo vinceva Francesco Renga con Angelo, secondo posto per Toto Cutugno e Annalisa Minetti, Come noi nessuno al mondo, e al terzo posto Antonella Ruggero, Echi d'infinito. E adesso ecco la musica del 2005. Appuntamento alla prossima con Mi ritorni in mente.

quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò.

Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai? Alti e bassi.

0: innamorato?
1: Credo.
0: E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo?
1: Male.
0: Come va il mondo?
1: Bene.
0: Che dice il cielo?
1: Suona.
0: E la chitarra?
1: Suona.
0: Sei felice?
1: A volte.
0: Hai distrazioni?
1: Molte.
0: E la salute?
1: Buona.

Qual è il tuo impegno? Innamorato? Quanto, quanto, quanto, quanto, tanto, tanto. Come va il mondo?

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.